Mama di mitsotso e dula hantle ho ye mashoma mabedi na le mitso medi ka morang ho raya bobedi ke o dumedisa ke wa moela ho hle mo mametseng tsebeletso ya lesedi o le teng ho senga ka jeno o dumediswa ke sibongile sonopo anti wa ma 2k Alena ke lang ha o mamedi le o le ratang la ditheo di kalane mafelong a beke ke le bo ha ponto wa celeb Horoto makungela.

Mme di rentse ho lekane hle e tla re re swa mona o tla fumana e nane o la rona la ditaba e tshebelisong ya lesedi mme bile he mme di o hopole hore ka jeno lena he batla onka ba o be mane ho reng ya botshelela moteng batla o siyang matsohong a Tuli Baby ka lenaneo la gothala ke lenaneo la rona la mathumisa Tuli Baby tla nka kala gothala ho tloa ho renya bosupa ho fela ho renya borobong o kopane le thuso motaung ka lenaneo la magulong a matala me le yena o tla nka hema medi a tsama le moruti maine ho renya le shumele metsi medi o tla o sia matsohong a mvololo ka lenaneo le monnate la re kaofela me mamedi ho bile monnate haholo ho ba le wena nanong lena la ditheo wa di ni ho fihlela hape re kopana nako e tlang. Ho di mahlo hora ke ya botshelela ke nako ya hore re yelana neng la rona la mathumisa.

0: di da batsena tsa horra ya botshelela tsona di fella mona tse latelang tsena e tla batsa horra ya bosupa ke ga di thapo tsena ke di busetsa ho ena phofolo le moifo ke tseo
1: matumisa mokebelo le sonta ha ho tloa ho renya botshelela ho ya ho renya bosupa ho se ho lesedi SM fela.

Komiti ke metsoso e mashima mararo ka mora hora ya bosupa ha re suthele ntate Moruti Motantsi Magele hore fa se khutlana saka se kgetheileng ntate Moruti sebaka ke sa ha.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di seha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lesedi FM. A ke mole.
2: Kuri mahlongo ra ke borobedi e tshebeletso ke ya lesedi ho SABC ditaba tsena di balwa ke Ntsane Rantwa.

o ngola lengolo lena ka bogopo a bo etseditsweng ke motho o ngola lengolo lena ka bogopo a bo fumaneng bo tswang phofolong ena e bitswang motho o bua ka pelo e ya motho ha kgolo gore pelo e jwang

0: giorno il motivo con sirenezza. Prenda le mutimuane alle mani. Shadrake Meshake le Abednego.
1: Kakata, kakata puka.
0: Habaketa mujwe saore. Hu na lilinzone ne kebata ole yadima.

mo mamedi re a rapela modimo a rona re a leboha le ho seng ha letsatsi lena ho bua le rona ka lentswe la hao re rute ka mehla ntate hore tumelo ya rona e tle e tote ka mehla mathateng le maimeng ao re kopanang le wona re a tseba bile re a dumela goba ga o le teng re tlelwa ke maatla le mahlomola ga sa baba mme jwale momamedi a o ke o amogele tlhonolofatso ya modimo modimo a o tlhonolofatse mme a o boloke jehofa o gantshetse sefatlhong sae mme a o gaogele jehofa a reteletse sefatlhong sae go wena mme a o fe kgotso jwale le ka o sa feleng amen.

0: keteka Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml ya 3 Ships Select Whiskey ka 179.99. Le di 6 packet di kapa di fetse pedi tsa di 275ml tsa Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka 199 randa. Ebe o fuwa e lengwe mahala. Di fumane o fihlela ka di 6 tsa September. A o rekese sebaka tlase dilemo tse 18.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Lang ho tloha Simon's Town ho fihla Mosina batlana le di yellow arrow se supileng ditheko tse ntsha tse thotseng mabenkeleng a fetang a 1000 Mzansi o bo tholola hape ka 10% hang ha o swipe club card how ya clicks ha o reka dihlahiswa tse tharo o patala tse pedi o reka ka bongata o boloka ka o sebedisa club card clicks e tla dula YouTube sa motswalle taba tse monate clicks feel good pay even less hona le melawana le dipehelo.
3: Sonta ha horreng.

0: hai e momamedi teng a e felelela je e etsa gore mmele o matshwe ke dikokonyana. Thadimatshupa nako ka nnete ga e nepagetse e tla o tsebisa gore gantle o dimatlhego go rwa ke ya pele tshebeletso ke lesedu SABC. Taba tsena tsa gora ya pele re di balelwa ke sebohodi Ntsane Solomon Rantwa, empa pele a re balela tsona Sponono o re fa ditlhogo tsa tsona.
1: Moporesidente Cyril Ramaphosa o re dinonori tse e tlhaselang mapolesa di tlo teana le dipela a di falla. Bareki ba ka nna ba tobana le ditefelelo tsa motlakase tse sa tsamaelaneng le inflatione. Go tsamatšhaba baromiwa ba ikgethang ba Amerika ba tlilo le ba Ukraine ka jeno. Mamela ditaba tsena ka botlalo le tsa boemo ba legodimo di a latela gang fela ka moramona.

Abina ke monate ya Jeffrey Osborne ho le Sedi FM the family fela handle ho reng ya bohlano o tsebeletsena ke mantla le Sedi FM ho SABC. Di taba tsa ho ra bohlano mamedi re di balwa ke malume Rabosana Roger Madiehe.

0: di tabatsena sa hora ya botlhano di fella mona o ka boela tsamela e mamela tseding hape hana go etlabele hora ya botshelela mogatlhelo go qetela go di papadi le mochana
1: sa di papadi o le sedi FM.

e pina tse di ne monate mo mabedi ke Musa mo ra re no mkita no Musa wa fela ga no mkita ntate ke ka mogota ba di leng ka teng ke sonta wa ba di peile bana le DJ Lava se ha ke yana peile mona he mo mabedi e masutsana e bizena ya ha e so kile ndare Mabedi a re sheba monna a neng a le setlhopheng sa Al Ettifaq ke bua ka Mogaunkota o kgutletse setlhopheng sa Orlando Pirates ba itse bukapele re le kadime ena banna lemong sena re tla molatape lemong se tla Mogaunkota monna ne ne re a fitlha fela setlhopheng sa Pirates mana ba mo beyaholo le motseng eo Richard Ofori la shapa Ofori ka ntho engwe thata golo ke yana ditsebeng mona ke yana tsebeng tsa Richard Ofori mona a o tla ntho e thata golo banna Mogaunkota ke ka mokgwa o taba di leng ka teng emamele ke dipapadi tsena tse go tshwagetseng tsona re ntse re tswepela mona le mane ga re ke re shebe gore na makgosi a ntse a jwang ka mona ke re shebe gore makgosi a ntse a jwang ka mona hemo mamedi e ntse le noto go noto papadi eo e sena le metsotso e leshome le metso e tsheletseng e ntse e tswela pele fela ka dipersente Chiefs di dutse 67% sibelele se dutse 33% fela re tla di bona he re tla sheba re tla sheba re tla nne go neletse gore na dintho di tlatle di tsamatsame jwang go bile le papadi ka jeno league ya manyesimane Everton le Manchester United di bapetse ka 2-2 e tle a mona dinyana ke tsebo hetsa la wanga Man United hona jwala sana le ntse ba pala le Chelsea se sa mapele ka ntlha leng ho noto papadi yo ina le metsotso e le shome le metsotso ntse e tswela pele tsa La Liga Valencia le Barcelona Barcelona e tsama pele ka ntlha tse tharo noto Deportivo Alaves e tla bapala le Osasuna ha metsotso e le mashome a mararo ka mora hora ya botselela re bone kgetho la pele e shapua leaking lemong sena bana Real Madrid shapua ke Real Betis

re kwa la mona taba e mo mamedi o tlo fihla mo hlomo be ke na ha e kala manta o tla bo fihla mo batlang o fihla te mo sebetsi batla o letsetsa ba re tlo ngwaneso ke a leboa di ha mahlatsi di ya ka bohlale horra ke a botselela tshebeletso na ke a mantlhale sedia FM ho SABC ditaba tsa rabotselela di bolwa ke malome rabosana Roger Madiehe.

0: phamisa ya matla hohle tlatla matsholo 079-758-5066 ke mo keleng teng o ntse o dutse le nna tshepe e etsang modumo o moholo lehlonolo la hawa la hatsholo e be la bohle e re ke fete ka taba ke inama ka ho panya ha lehlo fela ekaba o kgathetse ke o se kgone ho thola di-loans tlasa lebitso la hao na ekaba lebaka boholo kore o debt review debt clear sa e thusa ho tlosa le hona ho nyolla credit score ya hao so o lokelang ho se etsa ma ke ho sms a thuso nomorong tsena 33351 re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao tlasa ma credit bureau re itse ke thusa o bo re 33351 debt clear sa ke company ya karolo ya consumer welfare tlasa NCRA DRA 2 hona le melawana le dipehelo ke itse se o lokelang ho se etsa fela o re thusa e be ka maramono o re 33351 nna ke lehlonolo tsholo mo leng teng ke mo keleng teng ha re bua ka ntshwa re mmameding o ntshwetse fela o re ilu tshwere jwang tsatsing lena la ka jeno ebile di o hopotsa mang
1: Na kontsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mamela jazz le lehlohonolo tsholo. Sontaha se seng le se seng. Ho tloha ho reng ya botshelela ho fihlela ho reng ya borobedi. Jazz lehlohonolo tsholo ka Kapa. Ho lesedi FM.

metso tso motho yo motle ke mashume a mabedi le metso e robong pele ho hora ya robong ho pola hle hore ya robong re tla balwa ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi tla ra hang ka morao ho tsona nna le wena re ke le mokgatlhelong wa ho qetela wa lena le ratwang le nanelo la ha o la ditswire tshebeletsong ye ratwang le CD FM ho pola ke itse ke tlo potlakela ka kwano ka province ya Northwest mo ke tlo kopana le mohlomphei bua moloto ka ditlhophiso tsa tlhodisano ya bua moloto Coral Festival wena motho yo motle e le teng nonyana di tla dula batho tantang bua nnete tla gangwa ke leroele nonyana di tlatlhe di itshupe gore na tsona ke dife ka gare o batho ke bua tjena gobane ditlhopha di se di ile tsa iponagatsa tse e nang le kgatlhego ya 2026 bua moloto Coral Festival tlo mamele taba tsena di sekebe tsa go feta ntumelele ke nke pina ke ntse ke na le wena tshebelesong e ratwang le CD FM lentswe la gao morena ke le bone.

0: kopano ko rasa bana bana tlo jolo pina ke boqapi ba ntate Francis Marema Rasiliso libitso la pina ke Samson Ledelila ho di matlo ho ho ra ke bro bonyana ke tsebeletso le sedi ya le gotlala gaso la Afrika Borwa re ba lwa ditaba tsa o qetela tsa letsatsi ke ra busana madiehe
1: yo le buile so ja ba mamedi khotsong tsona re di thagolaka tse manan le dikgetho

keteka mohauwa Ramasedi ka thoriso le mmino. Ha re rorise Ramasedi le mzwake ka tshela. Emo somratu le nane o

Mamedi wa tsebeletso ya lesedi ka onkela pine monate ya holo ya sipothola are ka matsatsi le matsatsi a thepejana ho moo ke ile ka ofa ho di life family ba tsamalo omega kuno ba re inkele morena pelo ya ka yo hle buso ko wena ka mihla le mihla le hanka tsamaya go hlongele fifi ha ke tsuwe ha ke tsabele thoba ni wena modimo o nale nna kana go tsohle e motso morati wena no ke la thoriso le seri FM ke molelwa ha re tsa maile eto le na mmoho ka jeno mme re tlo tshepa ntate modimo ba keng sa re fa matla matsha ba keng sa re fa tshepo re tlo qala beke ya rona yentsha mamedi wa le sedi ho hlemo le nteng mosumba ka jeno a kore nke ke ne tefatse mantswe ke yana pele re ya kae ka pakae nna le wena bophelong ba motho e molemong le fatse mo Modimo o entse tsela. Bophelong ba motho e molemo lefatsheng mo. Ntate Modimo o entse tsela. Mme tsela tsa rona di fapane. Leeto leo ke tlo le tsamaya le keke la tshwana le leeto leo le tsamayang. Hona le ntho e le nngwe e ke dumelang gore e ile a bakela Josepha mathata leetong la gae le Modimo. Ka mora gore ntate Modimo a mmontshe ntho tse kgolo. Ka mora gore Jehova a mmulele mohlolo, phunyeletso le bokamoso ba gae. Ka mora gore Modimo a mo senolele bokamoso ba gae. Hona le phoso e le nngwe eo Josepha a ileng a etsa. Di tsietsi tse ding tse tlang maphelong a rona. Mahlomola a mang a re welang. Ha re wele hobane Modimo a sa rate. Mathata a mang e re kopana le ona. Maraba a mang e re welang ho ona. Mamina a mang e re kenang ka hare ho ona. Mahano a mang a ditau e re kenang ho ona. Di siki tse ding di a qetelletseng di re tshwere. Go lahlehelweng ke beng ka rona, go lahlehelweng ke mesebetsi. Go na le dintho tsa bophelo bona tse re kenang go tsona e motsho moratuwa. E seng gobane e le thato ya ntate Modimo. Go na le dintho tse re kenang go tsona e motsho moratuwa. E seng gobane morerong wa legodimo Modimo a ile a di beya gore re tle re kopane le tsona. Go na le mefuta ya dithaba e teng maphelong a rona e sa tlisweng ke Modimo, e sa tlisweng ke diabolosi. Empa dithaba tse ding tse re kopanang le tsona e motsho moratuwa bothata bo boholo ke malemi ana a rona.

se morati wa butle. Kwana nkhono butle ona lentaba mona kiena. Mona di borra mona bua ka BFS chapter 6 verse 10. Tlo mamela hantle mo. Ara hlomane izikha. Tori